0: Évoquons cette grande figure corse, San Piero Corzu, avec l'hymne à San Piero de Jean Taver.
1: Il rumore della guerra ha riscosso valli e monti, e San Piero è giunte voi, che i guerrieri siano.